0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:01.
1: Se tieni i tuoi brani preferiti, Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice C.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 29 minuti.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: richieste con Radio Jukebox. Con Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: tuo brano lo puoi richiedere con il codice 7091.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:01.

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: La porta quando esci, dentro c'è troppo di te.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8448.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
3: No matter what, no matter what.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 0 1 9

0: brano preferito. Digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 29 minuti. In questa

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Puoi richiedere con il codice 8 4

chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com. Radio
3: Jukebox. Richiedi il tuo brano preferito. Digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su Radio Jukebox.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. In questa giornata farete bene a focalizzarvi intorno ai piccoli dettagli e a non trascurare il vostro conto in banca. Toro. Dovrete ovviamente ponderare tante opzioni e poi scegliere la migliore anche economicamente. Gemelli, non azzardate su posizioni errate nei confronti di coloro che fingono di essere i vostri concorrenti. Cancro, dovete pensare soltanto al vostro portamonete in questo momento e alle sue possibilità. Regolatevi. Leone, ci sono persone attorno a voi che non credono alla vostra onestà, forse perché avete dato loro modo di dubitare di voi in passato. Vergine, siete più lineari nei vostri pensieri e nelle vostre esternazioni. Cambiate troppo spesso opinione e potrebbe dare un'impressione molto destabilizzante di voi. Bilancia. Non potete accusare altri delle vostre mancanze in una relazione. Non potete sempre crearvi un alibi o giustificarvi. Scorpione. Talvolta ammettere di aver preso una cantonata è anche segno di maturità e altruismo. Rifletteteci. Sagittario. Siete sensibili, ma a volte avete paura di esternare i vostri sentimenti con le persone che invece lo meriterebbero, perché uscirebbe fuori la vostra vera realtà. Capricorno. Stare a contatto con i propri amici è molto importante, soprattutto per voi che avete bisogno del confronto e di continui consigli. Acquario. Prendetevi del tempo per assimilare gli avvertimenti che vi vengono proposti, perché sarà da questi che potrete imparare a conoscere meglio chi vi è vicino. Pesci. Sarebbe bene per oggi imparare ad ascoltare, come gli altri ascoltano voi. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: e stai tranquilla, sono sempre qui a stringerti la mano. Ti amo. Andiamo.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 3 4 8

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
3: Jukebox. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 0.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: della tua giornata.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 3 9 9.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL e FG.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2, 5, 2, 6.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 2 8

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
7: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
6: Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. E anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti. Radio
9: lo puoi richiedere con il codice 6502.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. In questa giornata farete bene a focalizzarvi intorno ai piccoli dettagli e a non trascurare il vostro conto in banca. Toro. Dovrete ovviamente ponderare tante opzioni e poi scegliere la migliore anche economicamente. Gemelli, non azzardate su posizioni errate nei confronti di coloro che fingono di essere i vostri concorrenti. Cancro, dovete pensare soltanto al vostro portamonete in questo momento e alle sue possibilità. Regolatevi. Leone, ci sono persone attorno a voi che non credono alla vostra onestà, forse perché avete dato loro modo di dubitare di voi in passato. Vergine, siete più lineari nei vostri pensieri e nelle vostre esternazioni. Cambiate troppo spesso opinione e potrebbe dare un'impressione molto destabilizzante di voi. Bilancia. Non potete accusare altri delle vostre mancanze in una relazione. Non potete sempre crearvi un alibi o giustificarvi. Scorpione. Talvolta ammettere di aver preso una cantonata è anche segno di maturità e altruismo. Rifletteteci. Sagittario. Siete sensibili, ma a volte avete paura di esternare i vostri sentimenti con le persone che invece lo meriterebbero, perché uscirebbe fuori la vostra vera realtà. Capricorno. Stare a contatto con i propri amici è molto importante, soprattutto per voi che avete bisogno del confronto e di continui consigli. Acquario, prendetevi del tempo per assimilare gli avvertimenti che vi vengono proposti, perché sarà da questi che potrete imparare a conoscere meglio chi vi è vicino. Pesci, sarebbe bene per oggi imparare ad ascoltare, come gli altri ascoltano voi. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7804.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL.

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune. Il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
3: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
5: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete dell'Inter.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 5292.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: magia.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat,

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Sognavo per noi.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. In questa giornata farete bene a focalizzarvi intorno ai piccoli dettagli e a non trascurare il vostro conto in banca. Toro. Dovrete ovviamente ponderare tante opzioni e poi scegliere la migliore anche economicamente. Gemelli, non azzardate su posizioni errate nei confronti di coloro che fingono di essere i vostri concorrenti. Cancro, dovete pensare soltanto al vostro portamonete in questo momento e alle sue possibilità. Regolatevi. Leone, ci sono persone attorno a voi che non credono alla vostra onestà, forse perché avete dato loro modo di dubitare di voi in passato. Vergine, siete più lineari nei vostri pensieri e nelle vostre esternazioni. Cambiate troppo spesso opinione e potrebbe dare un'impressione molto destabilizzante di voi. Bilancia. Non potete accusare altri delle vostre mancanze in una relazione. Non potete sempre crearvi un alibi o giustificarvi. Scorpione. Talvolta ammettere di aver preso una cantonata è anche segno di maturità e altruismo. Rifletteteci. Sagittario. Siete sensibili, ma a volte avete paura di esternare i vostri sentimenti con le persone che invece lo meriterebbero, perché uscirebbe fuori la vostra vera realtà. Capricorno. Stare a contatto con i propri amici è molto importante, soprattutto per voi che avete bisogno del confronto e di continui consigli. Acquario. Prendetevi del tempo per assimilare gli avvertimenti che vi vengono proposti, perché sarà da questi che potrete imparare a conoscere meglio chi vi è vicino.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: ben ritrovati da Vladi, questa è Radio Jukebox, pronti per sentire le vostre voci, per vabbè, insomma, per augurare il buongiorno. Adesso sì. Allora, adesso mi dovreste augurare il buongiorno, giusto? Insomma, sentire il vostro buongiorno Vladi, poi la canzone. Però adesso quella cosa semplice, solamente da pochi secondi.
1: Buongiorno Vladino e buon giovedì a tutta la femmina di Radio Jukebox, da Gianmarco.
0: Vedi, bravo Gianmarco, bravo.
2: Ciao Vladi.
0: Ciao.
2: Sono Daniele da Verzuolo.
0: Ciao Daniele.
2: Mi piacerebbe ascoltare Peppino Di Capri, la panchina.
0: Dopo.
2: Ciao Vladi, buona giornata.
0: Io non la conosco.
3: Ciao
0: però.
3: Ciao a tutti da Beppe.
0: Ciao Beppe, però era dopo Giuseppe da Verzuolo, era dopo.
3: Vladi, buongiorno, ma a casa è passato l'odore del profumo che ti è caduto?
0: Lasciamo stare. No, è rimasta la macchia però. Ah, ragazzi. Vabbè, fa caldo. Anche da voi?

0: 3899-2477-94 con Vladi sino alle 15 su Radio Jukebox. Anzi, ditelo tutti, mi raccomando. Siete tutti, tutti, tutti. Sentiamo le vostre voci. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Vladi, sono buongiorno. Io dalla zona di Getauro.
0: Buongiorno.
1: Oggi 34 gradi.
0: 34 gradi. Allora, buongiorno Vladino, senza voce, ma spero vada bene. Ti manca la voce? Come mai? Lori da Catania. Ma tanto con noi non parli. Cosa? No, Lori da Catania con noi non parla. E non parla.

0: zia. Oh, c'è. Buongiorno nipotino della zia, e la zia è lì, e la zia è lì. Allora, ciao Vale, che scrive: vorrei dedicare una canzone ai miei colleghi, insomma una canzone non fa parte della programmazione di Radio Jukebox. Buon lavaggio seggiolini, questo è il messaggio che arriva da parte di Vale. Buongiorno anche ai colleghi che lavano seggiolini, buona mattinata, buon lavoro. Ma ogni tanto il bagnettino ve lo fate, c'è Lorita Catagnese, la ride. Allora, è vero, tu il salutino non ce lo fai, non ci fai sentire il tuo buongiorno. Vai, sentiamo il vostro invece.
1: Buongiorno Vedino, buongiorno a tutti da Ale.
0: Buongiorno Ale, buona mattinata. Gabri Ponte e Giovanotti, DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Gabri Ponte insieme a Jovanotti, questa è DNA su Radio Jukebox. 393 999 7794, fatemi sentire il vostro buongiorno.
1: Buongiorno Vladino, buon giovedì, dai che buongiorno. Siamo quasi al weekend, eh? Sì, io sì, quest'oggi sì. Ho iniziato la dieta, quindi diventerò un oggi. Po' gringia in questi giorni, quindi sopportatemi, sappiatelo. Adesso. Colleghi della ditta Castagno, sappiatelo. Ma. Anche amici e sì, ma, fidanzato,
0: ma gli altri non ti devono,
1: se bella
0: non devono
1: diventare un pochetto, devo soffrire,
0: ma ci devi
1: bene,
0: pensare
1: pazienza.
0: Prima
1: con questa perla di saggezza vi auguro un buon giovedì,
0: ma ci
1: saluto
0: dovevi pensare
1: Castagno
0: prima.
1: Gli amici della buffa e il mio amore Davide, ciao Maria da Giovino.
0: Ma Maria, ma non ti puoi mettere a dieta adesso, ma dai, poi gli altri devono subire la tua

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Panchina, richiesta da Daniele che ci ascolta da Verzuolo. Ciao Daniele, buongiorno, vai.
1: Vladi.
0: Sì.
1: Ciao, vorrei ascoltare.
0: Cosa?
1: La canzone dei 900.
0: Sì.
1: Moving On.
0: Volentieri.
1: Grazie, ciao Vladi.
0: Grazie.
1: Buon pranzo, ciao.
0: Salutiamo anche Walter da parte di Nico. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

900 con Moving On su Radio Jukebox. La richiesta Walter, Vladi, come stai? Bene, sono Manuela. Oggi sembra meno caldo. Volevo dedicare la mia grandissima amica Alessandra e dirle di non mollare mai e dedicarle proprio la canzone di Gigi D'Alessio, Non mollare mai. Un abbraccio Vladi, ti voglio bene. Questo è il messaggio che arriva da parte di Manuela. Ne approfitto anche per salutare Falbo, che ha richiesto anche lui Gigi D'Alessio. 393 999 7794.

non mollare mai su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao Falbo, e dobbiamo andare a salutare anche l'amica che l'ha richiesta, giusto Manuela, se non ricordo male. Carlo vuole ascoltare Nick Hammond con Each Time You Break My Heart.

0: Time You Break My Heart su Radio Jukebox. Ciao Carlo, 393-999-7794. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Voi siete protagonisti con noi, anzi scaricate subito la nostra app ADN Play. Ci potete guardare e ascoltare sempre.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola: hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta, quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: con Supereroi su Radio Jukebox. Devo salutare Domenico e lui che l'ha richiesta. Vai.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Sono Luisa da Cirié.
0: Ciao Luisa.
1: Sono qui con mia nipote Katia. Ti seguiamo sempre, sei il numero uno.
0: Grazie.
1: E se per favore ci fai ascoltare la canzone di Maluma, Balame e Basame. Un bacio Vladi, sei top.
0: Allora, io non so se la canzone sia giusta, perché una canzone di Maluma con quel titolo non esiste. Basami.

quanto sono importanti le amicizie, a me primissimo posto, faccio presente, insomma è una delle cose a cui tengo veramente tanto, e anzi se mi fanno arrabbiare ovviamente si taglia. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: con Vattene Amore, questa durante il viaggio in radio, zacchete, parti e canti sicuramente, no, il karaoke in macchina. Un bacione a Dani da Novara perché l'ha richiesta lei. Ciao,
1: ciao Vladi, buongiorno,
0: buongiorno.
1: Buon giovedì.
0: Grazie.
1: Per favore, volevo chiederti se mettevi Can't Help Falling in Love di Elvis Presley.
0: Sì.
1: E gliela volevo dedicare a mia moglie, che oggi fa il suo compleanno, fa gli anni. Oh, wow. E dirle che la amo tantissimo.
0: Che bello.
1: Ciao, buona giornata da Stefano.
0: Ciao Stefano, un bacione a tua moglie. Come si chiama? Non ci hai messo al corrente del nome della moglie.

0: onda Elvis. Mi fai sentire un attimo il messaggio di Stefano, che è una moglie senza nome aveva.
1: Grazie Vladi, è vero, non ho detto il nome, si chiama Jasmine. Wow. Grazie mille.
0: Ciao Jasmine, tanti auguri, buon compleanno, che bel nome. Devo andare a salutare la nostra amica Vera e David sotto il segno dei pesci, Antonello Venditti, la loro richiesta.

Antonello Venditti sotto il segno dei pesci su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a disposizione. Ragazzi, a prima ora ci ha lasciato. Ciao Davide, ciao anche a Vera. Questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica sul canale 254 in tutta Italia. Potete guardarci, televisore connesso ad internet, e grazie anche a tutte le televisioni che sono connesse con noi e con Motori TV in Piemonte, sul canale 78 in Toscana, Teleregione, sempre sul canale 78, gli amici che ci seguono in Sicilia sul canale 97, il 98 nel Lazio. Buongiorno anche agli amici del canale 92 in tutta la Calabria e anche il 177.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 11 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Bellica su Radio Jukebox. Salutiamo Vittorio che ci ascolta da Ciriesca, che finalmente stanotte si è dormito alla grande. Tu come stai? Bene, però secondo me è già finito tutto. No, dico, è già finito tutto, quella frescura di questa notte non c'è più, non c'è più. 393 999 7794, che belle foto che mi invia Tonino.
1: Qua di Tonino, sempre da Trossi.
0: Ciao Tonino.
1: Mauro, se mi fa ascoltare l'italiano di Toto Cutugno,
0: va bene,
1: la dedichiamo a tutti voi di Radio G-Box, tutti voi della mittente e tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Bravo.
1: Ciao, ciao Tonino da Drosi, piano di Gia Tauro. Queste sono le foto di stamattina.
0: Bellissime.
1: Che erano le ore 8, mare tranquillo, calmo, caldo, poca confusione. Ciao ciao Tonino da Drosi, piano di Gia Tauro. Oh,
0: non c'era nessuno, non è poca confusione. Le foto che ha fatto non vede una persona.

0: su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Radio Jukebox. Io mi chiamo Ramona e vengo da Cutro e vorrei richiedere il brano Salvatore di Lana Del Rey.
0: Volentieri, ce l'ascoltiamo subito. Eccola.

0: Del Rey su Radio Jukebox 393 999 7794. Anche Salvatore una sua canzone, e fate una canzone per Vladino, non lo so, no, tutti hanno una canzone e io non ho una canzone, ma non va bene.
1: (011) 19 88 57 76, in noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76, scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile, tutto incluso. 011 19 88 57 76, noleggiosuper.it.
2: Voglia di convenienza
3: per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande Confezioni Margherita.
4: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
5: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
4: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
5: Confezionimargherita.it.
4: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
5: Tutta convenienza.
4: A Sanfrè.
6: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
7: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
6: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
7: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
8: Per la tua pubblicità su questa emittente
9: 800 940 974.
8: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e insieme anche a Nino D'Angelo, la Costiera Amalfitana. Devo andare a salutare la nostra amica Dora. Buongiorno Dora, sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi su Jukebox. Ciao, buongiorno popolo di Jukebox.
1: Ciao Vladi, mi fai ascoltare Amore di Contrabbando? Grazie, una buona giornata e un bacione.
0: Ce l'ascoltiamo subito, ciao Giulia. 393 999 7794.

Sognando. Cristiano Malgioglio con Amore di Contrabbando. Cara Giulia, ciao, ti metto al corrente che non sei l'unica ad ascoltare Radio Jukebox. Scrive: ma Amore di Contrabbando non me la fai ascoltare? Se non puoi, grazie lo stesso, che te devo di e che devi aspettare, un po' come fanno tutti, perché non c'è solo Giulia che ascolta Radio Jukebox.

Manita e Demi Schilla, la testa gira. Katiana, ciao, era lei che la voleva ascoltare. Un bacio a te e alla mia figlioccia Luciana. 393-999-7794. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: Bonini con Profumo. Wow. Ciao Silvana. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: buongiorno Silvana, dimmi.
0: Buongiorno.
1: Vedi, oggi adesso voglio ascoltare Mi gira la testa.
0: E l'ho già messa.
1: Sono qua, finito di fare colazione, sto ci guardando. Gira la testa, per favore.
0: La testa gira. L'ho già Santos. Messo, ma credo che l'abbia sentito.
1: Buongiorno,
0: perché
1: Blangi. Allora, già che la mia musica io ho sentito, perché qualcun altro aveva chiesto, sì. Io volevo ascoltare di Peppino di Capri, Champagne.
0: Sì.
1: E dedico a mia amica Antonella, che sta passando un periodo un po' bruccino.
0: Aia.
1: Hai capito?
0: Però Peppino di Capri è andato in onda.
1: Signora dos Santos, per favore.
0: E l'abbiamo messo, è andato in onda, non l'ha sentito, non l'ha sentito. Allora Manuela si trova al mare, ecco, e mi ha inviato anche la fotografia della spiaggia, non è carino. Ti sto seguendo dal mare della Calabria, vorrei ascoltare Bohemian Rhapsody con una dedica speciale per Angelo. Ce l'ascoltiamo, guardala che sono in spiaggia.

Manuela è lì che ci sta ascoltando in spiaggia, la bella Calabria, c'è Angelo, era per lui la canzone sottofondo. No, è bello tutto questo. Io a Torino, in studio, via Roma numero 8. C'è Elisa, bellissima anche la prossima. Arriva Jimmy Sax con No Man No Cry.

0: Jimmy Sachs, No Man No Cry, su Radio Jukebox. Ragazzi, che bello. 393-999-7794. Ciao alla nostra amica Elisa, che l'ha richiesta. Avete gli smart speaker in casa? Allora chiedete di aprire Radio Jukebox. Ma subito! Non l'avete ancora fatto? Ehi, Alexa, apri Radio Jukebox e state con noi. Certo. Avete lo smart speaker? E allora chiedete ad Alexa. Adesso.
1: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
2: Arriva l'estate, un bel mare blu, le spiagge di sole,
3: dai vieni anche tu.
4: Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: tutti con Baciami Ancora su Radio Jukebox. È la richiesta Carmela, ciao Carmela, e anzi un saluto a tutti quanti coloro che portano il nome di Carmelo e di Carmela da parte della nostra amica. Ma anzi, oggi che santo è, scusatemi, allora santo del giorno, no, è perché non lo so, perdonatemi, se no mi faccio le figuracce. Ah no, è Maria Maddalena oggi, giusto? Maria Maddalena Poster, c'è scritto così del 16 di luglio. E non è quando è Santa Carmela, perdonatemi, insomma, no, per May oggi. Vabbè, fatemi sapere tra qualche istante, dai, sentiamo, ciao.
1: Buongiorno Vladi, ciao.
0: Ciao, buongiorno.
1: Sono Andreina. Senti, mi faresti sentire l'ultima di Mengoni e Angelina Mango?
0: Okay.
1: Non ricordo il titolo.
0: Canto d'amore,
1: una buona
0: di Angelina Mango.
1: Diretta e un abbraccio forte, ciao.
0: Grazie mille, oggi è anche, si festeggia, ecco, la Madonna del Monte Carmelo, giusto?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, era Tango d'amore. C'è Antonella che scrive: mi faresti ascoltare Future Brain di Denaro? Ce l'ascoltiamo subito.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Buongiorno, Vladi anche oggi presenti e sintonizzati su Radio Jukebox. Posso chiedervi se potete mettere Notte Rosa di Umberto Tozzi? Un grosso abbraccio da Filippo e Company. Salutiamo i ragazzi dal Lago di Arona, se non ricordo male, vero? Giusto? Quello, Lago Maggiore, sì, esatto. Da quelle zone. 393 999 7794, siete con Vladi. Questa era

0: Richiesta da Filippo che mi ha scritto risposta esatta dal Lago Maggiore Spondarona, grazie per la canzone. Filippo, era Notte Rosa di Umberto Tozzi, cosa ho vinto? No, non le chiedo, cerco di informarmi, ecco, cerco un attimo di capire. C'era Antonella che voleva ascoltare un'altra canzone. Antonella, siete tantissimi e grazie per questo, alla prossima, dai.
1: Ciao Vladi, ciao. Sono Maggie.
0: Ciao Maggie.
1: Vorrei dedicare una canzone di Noemi, Tu sì? Cosa fai stasera,
0: sì?
1: Per mia sorella Carmela, che oggi è il suo onomastico.
0: Ah, quindi che era l'onomastico.
1: Grazie mille, un saluto a
0: potete
1: te.
0: Potete dirmeli subito.
1: Buona giornata, ciao.
0: No, però ragazzi, voi potete iniziare con il santo del giorno.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Avete già preso impegni? Fate qualcosa? Mi posso aggiungere?
1: Ciao Vladi, come va?
0: Bene,
1: sono
0: bene,
1: Francesca, tutto
0: ciao
1: a
0: Francesca.
1: Posto?
0: Tutto
1: questa
0: bene.
1: Mattina mi piacerebbe sentire la canzone Big House Tonight di Patti Smith.
0: Volentieri.
1: Un caro saluto a te, a tutti gli ascoltatori e a tutto Radio Jukebox.

Patti Smith con Because the Night su Radio Jukebox. Che tristezza. No, che tristezza da Filippo e Company. Insomma, ho chiesto cosa avrei vinto e loro mi hanno risposto: non abbiamo attualmente istituito un concorso a premi. Seguiranno aggiornamenti. Vabbè, state con noi. No, non ho vinto niente.

www.radioticino.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: questa da Valentina che ci ascolta da Palermo, mio fratello di Biagio Antonacci, e la dedica proprio al fratello che oggi compie gli anni e si chiama Pietro. Tanti auguri Pietro, buon compleanno anche da parte nostra. Che bella fotografia, wow, in barca, giusto?
1: Ciao,
0: chi è
1: Gradi,
0: con noi? Ciao,
1: sono Mauro.
0: Ciao Mauro
1: di Cossato.
0: Ciao Mauro,
1: ti ho mandato questa foto dell'ultima
0: bellissima
1: vacanza qualche mese fa.
0: Ma che vacanza era? Racconta.
1: E... niente, puoi mettere Losing My Religion dei REM.
0: Volentieri.
1: Dedicata a tutti voi, a te, a tutti voi, tutto il popolo Jukebox. Ciao.
0: Ce l'ascoltiamo subito, ma dove ti trovavi? E no, beh, ragazzi, la foto è meravigliosa. Facciamo vedere? Sì, tanto non c'è nulla di... possiamo far vedere?

sono i Rem con Losing My Religion su Radio Jukebox. Guardate il nostro amico Mauro, ecco qua, no, mostra, fai vedere. Si trovava alle Maldive, guarda un po', è bello lui, grande. Invece Barbara ha detto: io sino alle 15 rimarrò con te. Lei ci ascolta da Livorno e poi andrò al mare, però sino alle 15 io rimarrò a seguirti. Ciao Barbara, Giuni Russo con Un'estate al mare, questa è Radio Jukebox.

Lorenzo, c'è Lori che ci sta ascoltando dalla spiaggia e scrive: oggi un giorno di relax, ti sto ascoltando tramite il telefono. Lori da Palermo, ciao Lori, perdonami, ma quella foto è di oggi, no, perché c'è una marea di gente in spiaggia. No, ragazzi, è pienissima. Mi ha inviato un'immagine, Lori, ecco, con tantissimi. Allora, intanto ci sono tantissime barche, ma ci sono tantissime persone in acqua.

0: Ecco, guardiamo un attimo la fotografia che ci ha inviato l'amica Lori. No, guardate veramente quanta gente. No, guarda, guarda lì, ma c'è un messaggio di Lori? Mi fai sentire il messaggio di Lori che ci ascolta da Palermo, in questo momento si trova in spiaggia? No, vabbè, guarda, guarda là, che bella, eh.
1: Vladi.
0: Dimmi.
1: Qua è sempre così.
0: Sempre così.
1: Io vado poco a mare.
0: Ma siamo 16 luglio.
1: Non sono una persona frequentemente che vado a mare, però... che ci stavi, amici miei, è sempre piena.
0: Ma anche, cioè, in settimana, capisco, sabato, domenica.
1: Uno spazietto lo trovi.
0: Niente.
1: Proprio raramente.
0: Ah, capito. Ma
1: è
0: scusa.
1: Così. Sì, sì, è di oggi. Ciao.
0: No, però, allora, io insomma dico, 16 luglio, la maggior parte è ancora... Ah, è vero, ci sono stati gli esodi. Avete ragione. Mi stavano suggerendo. È vero. È vero, è vero. C'è chi è partito e poi ritornerà, ecco, sta facendo vacanze. Beh, però bello. State con noi, a tra poco. Questa è Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. Ma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it

0: richiesta da Diego, Riccardo Cocciante, Un buco nel cuore. Diego ci ascolta da Canicattì, canzone dedicata tutta quanta a Giulia, la figlia. Ciao Diego, ciao Giulia, 393 999 7794.
1: Maria Rosa,
0: Maria Rosa,
1: vorrei,
0: ciao,
1: ascoltare, se non è ancora andata in onda, la canzone di Ornella Vanoni,
2: sì,
1: Un sorriso dentro l'anima,
0: il pianto.
1: Grazie, buon pomeriggio e un saluto a tutti,
0: ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox.
3: E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia.

0: dimenticare.
1: Ornella Vanoni con un sorriso dentro al pianto su Radio Jukebox. Allora, un saluto a Nicola che ci ascolta dall'ospedale Mauriziano di Torino, un saluto a tutti quanti coloro che stanno lavorando, grazie per tutto quello che fate, ma vuole salutare i suoi colleghi Tina e Tina, giusto ricordo?

0: Nicola, ciao, e salutiamo tutti quanti gli amici, grazie per il vostro lavoro dell'ospedale Mauriziano di Torino, e salutiamo Tina e Tina, giusto? Tutte e due portano il nome Tina, vai, sentiamo.
1: Tino, buongiorno, buongiorno al popolo di Radio Jukebox.
0: Ciao.
1: Vabbè, a parte che ieri mi stavo lasciando quasi.
0: Perché?
1: Perché ho fatto ascoltare la registrazione.
0: Ah sì.
1: Perché io aspetto la mia registrazione e la registro
0: con
1: i tuoi commenti, no?
0: Sì.
1: E quindi mi sono ammazzato delle risate ieri facendo ascoltare il vocale alla mia ragazza, no?
0: Non è carino da parte tua.
1: Mi fa, ah, ci può andare anche da sola ad Amsterdam, cosa così.
0: Hai detto
1: no,
0: quello,
1: guarda,
0: vero.
1: Stavo scherzando, perché poi alla fine la canzone è bella, anche se è brutta.
0: Lei è dedicato
1: comunque
0: alla tua fidanzata.
1: Per te io ti dedico, tu ti meriti tutta l'amicizia di questo mondo, perché è bellissimo ascoltarti.
0: Grazie.
1: Tieni compagnia.
0: Grazie.
1: Doti sempre bene le parole. Poi hai un timbro vocale che è rilassante.
0: Non è che ti faccio addormentare.
1: Io sarei ad ascoltarti tutta la mattina quando riesco, perché facendo lavoro notturno non riesco ad ascoltarti sempre.
0: Vuoi che ti canto una ninna nanna?
1: Quindi niente, io ti dedico a te personalmente.
0: Cosa?
1: Riccardo Cocciante, hai un amico in me.
0: È andato in onda.
1: Questa è solo per te.
0: Che bello.
1: Ciao a tutti amici, un bacio, vi voglio bene, ti voglio bene Vladi.
0: Che bello, un bacione a te. Però è andato in onda Riccardo Cocciante, la tua fidanzata è una santa. No, è santa. No, con tutto quello che hai detto ieri, è fatta danza, dam, la lascio lì, la canzone è brutta. Restate con noi, come stai Radio Jukebox?

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: 399. Ciao Mauro, un saluto. 393 999 7794. Saluto Diego che scrive: mia figlia Giulia ha 5 anni e ama questo tipo di musica. Che carina, ciao Diego, l'unica cosa che abbiamo già accontentato. Un abbraccio enorme Diego, e sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Ciao.
1: Ciao Vladi, tutto bene?
0: Bene, tutto a posto.
1: Mi fareste ascoltare la canzone dei Måneskin, I Wanna Be Your Slave?
0: Va bene.
1: Grazie mille, a domani, buona giornata.
0: Grazie.
1: Da Riccardo, ciao ciao.
0: Ciao Riccardo. I wanna-

0: Wanna Be Your Slave. Sono i Måneskin. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao, chi è con
1: ciao,
0: noi?
1: Ciao Vladi, ciao a tutta Radio Jukebox. Sono Salvo da Catania.
0: Ciao Salvo.
1: Mi faresti ascoltare oggi la mia storia di Rob?
0: Volentieri.
1: Grazie mille.
0: Ce l'ascoltiamo subito.

0: Rob con La mia storia su Radio Jukebox, sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Ma buon pomeriggio carissimo Vladi, sono ciao. Sempre Massimo da Torino, tutto
0: ciao Massimo,
1: okay?
0: bene, tutto a posto.
1: Anzi a quest'ora buon appetito,
0: ancora
1: è più
0: no.
1: giusto dire così.
0: Ancora nulla.
1: A proposito, oggi mi fai ascoltare nulla. La canzone di Mario Tessuto, penso sì? che sia lui, con Lisa dagli occhi blu.
0: È bella.
1: La canzone bellissima che mi fa fare un tuffo nel passato.
0: Anche un po' estiva.
1: In primis come sempre la dedico a te, tutti gli ascoltatori
0: da viaggio.
1: E dai che ce la cantiamo tutti.
0: Sì, sì.
1: Buon pomeriggio, a domani. Ciao ciao.
0: È proprio da viaggio. Presente la cassettina di una volta, il CD. Sì, il CD. Quelle che compravi in autogrill.

0: Mario Tessuto con Lisa dagli occhi blu. Ragazzi, questa proprio da macchina, viaggio, direzione spiaggia. È lì che te la canti tutta. Che bella. Restate con noi, tra poco si torna insieme. Questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it,

Monica su Radio Jukebox. Dobbiamo andare a salutare la nostra amica Monica. Ciao Monica. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Ha visto l'ora, ecco, dove siete, cosa fate, con chi siete. Questo, insomma, io a quest'ora ve lo domando sempre. Ci sono veramente tantissime novità che riguardano il nostro gruppo e che riguardano anche ADN Play. Possiamo mostrare, per favore, grazie, possiamo far vedere una delle prossime novità, ovviamente, che ci appartengono, perché dal 17 al 26 luglio ADN Play è la piattaforma ufficiale di Casa Napoli. Potrete vivere ogni giorno il ritiro estivo degli azzurri con Casa Napoli, il programma prodotto da casanapoli.net, disponibile in diretta ed on demand su ADN Play. Un'idea è quella di Pietro Maiello e Gaetano Palumbo, la conduzione è quella di Max Vigiani. Ogni giorno due appuntamenti da non perdere: rassegna stampa alle ore 9 e Casa Napoli alle ore 20, collegamenti in diretta, ospiti, approfondimenti, interviste, tutte le notizie dal ritiro della squadra guidata da Massimiliano Allegri. Le dirette saranno trasmesse su ADN24, il canale All News di ADN Play, e saranno successivamente disponibili on demand sulla piattaforma. Semplicissimo, ADN Play, canale 254, mi raccomando, fatelo subito, entrate al

Max. Dobbiamo salutare Klaus, un salutone enorme, 393 999 7794, questo è il numero a disposizione, però ci siete voi ovunque, anche

393 999 7794. Buongiorno caro Vladi, è possibile ascoltare Mille, Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti, grazie. Il messaggio arriva da Claudio.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Devo andare a salutare Federico ed Andrea che l'hanno richiesta. Ciao!
1: Buongiorno Vladi.
0: Ciao, buongiorno.
1: Vi ascolto dalla provincia di Cosenza e vorrei ascoltare la canzone di Luigi Strangis, Stupida Libertà. Grazie.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox.
2: Mi sono svegliato nella stessa camera di sempre, con gli adesivi sopra l'armadio, senza il sole dietro le finestre.

0: dovrei sbagliare, ma era nessuno bebe. Sì, vabbè. Ciao Vladi. Nessuno mette baby in un anno. No, vabbè, nessuno beve. Vabbè, vabbè, lasciamo stare, che è meglio. Era Dirty Dancing, giusto? Era Dirty Dancing, vero? 393-999-7794. Non ho bevuto. Era una birrettina, ragazzi, di Arona 8 potrebbe arrivare, vero?
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prego.

con Amore Bello. Francesco, giusto? La richiesta Francesco, aspettate un attimino perché devo andare a cercare i messaggi. Siete tantissimi, no, Francesca era prima. Allora, no, ma c'è il messaggio, l'ho visto. Insomma, cioè, vabbè, il messaggio, insomma, di credo sia Francesco Amore Bello, ma vi metterò al corrente. Devo mandare invece un abbraccio enorme. Luana, ciao. È successo anche a me. No, uguale. Stessa identica cosa. Scrive grandissima giornata di. Ha scritto altro, però cacca. Ecco, ricevuto due multe dello stesso giorno, dello stesso punto, dell'andata e ritorno. Ecco, un'andata, una ritorno. Guarda, è successo anche a me la stessa cosa. Boh, 288 euro buttate! Tutte per 7 chilometri di differenza, che amarezza, ha scritto nel messaggio. No, ma come ti capisco? Come ti capisco? È successo anche a me a Torino, ecco, in Corso Unità d'Italia, se non ricordo male, ma veramente per poco, poco. No, vabbè, quella, insomma, pazzesca invece, è successa la mia mamma che vado a salutare. Per i 30 km, doveva andare a 30 km, andava a 35 forse.

21, un'altra cosa che ho perso, la richiesta, Raffaele, ciao Raffaele, ho trovato, grazie, era Alessandro, ha scritto, l'ho richiesta io, amore bello, Alessandro, grazie per averla messa, ciao Alessandro, siete con Vladi, questa è Radio

0: Teddy Swims con noi su Radio Jukebox.
1: Sentiamo. Buongiorno Vladi.
0: Ciao.
1: Sono Francesco da Rivalta. Un
0: ciao Francesco.
1: Un saluto enorme. Volevo un po' di carica mentre sto facendo le pulizie di casa.
0: Con questo caldo.
1: E volevo chiederti se mi faresti ascoltare.
0: Sì.
1: Jamaican Bam Bam.
0: Va
1: di
0: bene.
1: Yugel. Grazie. Ti auguro una buona giornata, una buona diretta. Saluto Marina e Paolo da Rivalta e Marco Ackerman. Ciao.
0: Grazie, ciao. 393 999 7794, questo è il numero a disposizione.

393 999 7794. Fammi vedere chi devo salutare. C'è un messaggio con tanto di comunicazione. Allora, Vladi, da stasera fino al 19 c'è solo un unico grande appuntamento, la festa degli amici della Sala di Giaveno. Tutti in piazza Sala per la festa estiva più attesa dell'anno. Va bene, l'abbiamo. Viola e Olivia, ciao ragazze, un salutone a loro. Torniamo tra pochissimo, restate con noi e torneremo con Finalmente tu di Fiorello, richiesta da Francesco.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656.
1: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Francesco, la prima volta che ascolta Radio Jukebox. Ben arrivato Francesco. Fiorello con finalmente tu, però insomma è stato carino perché ha chiesto le istruzioni per l'uso. Che devo fare? Come devo fare per ascoltare una canzone su Jukebox? È semplicissimo, se siamo in diretta 393 999 7794. Se invece non siamo in diretta ma c'è il Jukebox telematico, noi siamo la prima radio telematica italiana. Tu potrai richiedere la tua canzone preferita digitando, intanto chiamando il numero, dipende da quale regione ci stai ascoltando. Per esempio, se ci ascolti in Piemonte, il numero del nostro jukebox telematico è lo 011 755 255. Ogni regione ha il suo jukebox telematico. Ecco, no, lo dico anche per gli amici che ci seguono dal Lazio, dalla Toscana, dalla Sicilia, dalla Calabria. Ecco, e hai la possibilità di richiedere la canzone che più ti piace durante, ovviamente, non la diretta. Ti viene insomma specificato un codice, questo brano lo puoi richiedere con il codice, ma i codici li trovate sul nostro sito radiojukebox.info. Ho detto tutto, sono stato bravo? Avrà capito Francesco? Ciao Francesco, ben arrivato. Ma prima Francia, ma che radio ascoltavi? Ma dov'è? Ma possibile? Dai, rimani con noi. Mark Anthony con Vivir Vivida. Devo salutare i ragazzi della Green Chief. Ciao bello! Giusto? Ciao bello. No, ciao bello. I ragazzi della Green Chief.

Tony con Vivir Mi Vida su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a vostra disposizione, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox e gli amici della Green Chief ci sono sempre.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

gratis su Radio Jukebox, la richiesta mattina, che scrive: buongiorno Vladino, come stai? Bene, gentilmente potresti mettermi Bella d'estate di Mango. Vladino, io quest'anno il mare lo vedrò solo in foto, e lei oramai sa tutto di me, perché sì, chi mi ascolta mi conosce un pochettino, sa, e scrive, ecco, dai, che poi tra 2 settimane tu sarai in diretta da Loano. Un abbraccio mammatina. 2 settimane? Ti hai dato conto? Vero? Sa tutto? No,

Network, la richiesta Alessio. Ciao Alessio, 393-999-7794, questo è il numero a vostra disposizione. Grazie per stare con noi. Maria José richiede Ti sento dei Mattia Bazar. Questa è Radio Jukebox.

richiesta Maria José. Era Ti Sento, Mattia Bazzarra. 393-999-7794. Grazie a tutto il popolo di Radio Jukebox. Ragazzi, siete tantissimi. Grazie.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Moragno, gli 883 su Radio Jukebox, richiesta dal nostro amico Sergio. Ciao Sergio, vai, sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con
1: noi. No, Platino, birrettina no adesso.
0: È arrivata ed è finita.
1: Se no mi perdi di lucidità come l'altra volta.
0: Ma come ti perdo di lucidità come l'altra volta? Quando è successo? Però è arrivata nei nostri studi, eh? Se vuoi la prova, ecco qua, togli la marca.

0: Zazà, Businessman su Radio Jukebox. 393-999-7794 il numero a disposizione. Ciao,
1: ciao. Fratino bello.
0: Sono io.
1: Rosa D'Aluz.
0: Ciao Rosa.
1: Oggi mi deve far sentire.
0: Cosa?
1: Se è possibile, se poi è... non è possibile, non va niente. Lo
0: tu
1: metti
0: chiedi.
1: Tu a favore tu.
0: Tu chiedi.
1: Di quello di Dio dato.
0: Sì.
1: Che vita meravigliosa.
0: È possibile.
1: Ciao. Ciao. Un abbraccio.
0: Grazie. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.

non lo faccio mai, ecco, però oggi ne approfitto un attimo per parlare un po' di ciò che faccio. Io voglio ringraziare veramente tutti quanti coloro che mi ascoltano, ma anche tutti quanti coloro che mi guardano, anche perché io sono in onda tutte le mattine per quanto riguarda il Piemonte e la Liguria, tutte le mattine in televisione su Prima Antenna dalle 7 alle 9 ed è una delle trasmissioni più seguite per quanto riguarda la regione Piemonte. Ma io ho un primato, ma veramente primato, e questo devo dire grazie a voi, in Calabria, dove con la mia trasmissione Radio Ricordi, l'arcobaleno della musica, siamo in Calabria la televisione più vista, ma è anche la trasmissione televisiva più vista in Italia come ascolto medio. Per questo dalle 9 alle 12 chi segue la televisione in Calabria Telespazio, io voglio ringraziare tutti quanti voi uno ad uno. Poi sapete benissimo che mi piace chiacchierare con voi, ascoltare musica, e con Arcobaleno Musicale lo facciamo. Per questo

0: scivolò.
1: Ragazzi, sapete che io ero convintissimo che Levante dicesse dalla adesso, invece balla adesso. No, che figura. Grazie Nicasio, perché è lui che l'ha richiesta. Vladi, visto che c'è il temporale, qui ci fai ascoltare l'ultimo di Levante. L'abbiamo messa, Maria. Ma io ero convintissimo che dicesse dalla adesso. Ma pazzesco.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Michele Zarrillo con Una Rosa Blu su Radio Jukebox, la richiesta Sebastiano. E devo salutare Antonio e la mamma Angela, ci ascoltano da Capua, ecco un saluto a loro, anzi hanno comprato anche un pianoforte, però mi son perso, mi stava raccontando tante cose, però ci segue sempre da Capua. E mi ha un po' sgridato perché ha detto non riuscivamo a prendere il numero. Allora io lo ricordo sempre, spessissimo, però 393 999 7794, ok, segnato 393 999 7794. Sentiamo le vostre voci. Ciao
1: Marino, buon pomeriggio qui dai marchettari poveri ma belli di Montalenghe Sud, da Michele. Ma
0: ciao.
1: Allora, nel bel mezzo del cammin di questa nostra lunga scopata pomeridiana tra prego. I tavoli, oggi ti richiederei una canzone lontana.
0: Cosa?
1: Mi piacerebbe far saltare gli amici giuboxiani con un pezzo degli Opus. Life sì. Is Life, la voglio dedicare a te, a tutti, tutti gli amici di Jukebox. Ti auguro buon travai e un abbraccio grande grande dai Tutela.
0: Ragazzi, io vi ricordo, noi siamo il popolo di Jukebox. A me questo giuboxiani non piace, ma proprio niente. Ma proprio nulla. Non me l'avete mai sentito dire, ma mai. Popolo di Jukebox. Mi piace molto di più la famiglia.

0: Sono gli Opus con Life is Life su Radio Jukebox. C'è Filippo da Arona che scrive: meglio la grande famiglia di Radio Jukebox. No, è già usato da altri, però mi dispiace, attualmente rimarremo come popolo di Radio Jukebox. Seguiranno aggiornamenti, Filippo. Va bene così? Vai, fatemi sentire le vostre voci. Ciao!
1: Oh, io sono Radio Jukebox, mi chiamo Alessandra La Calabria. Ho ascoltato la canzone di Gravel Fondre Viento. Grazie, un abbraccio. Come stai? Tutto bene?
0: Tutto bene, tutto a posto. L'abbiamo già messo, Gabri Ponte. 393 999 7794. E la grande famiglia, cosa sta scrivendo? No, no, cosa sta scrivendo Filippo? Vediamo. Sì, seguiranno aggiornamenti, gli sarà piaciuto, sicuramente.

0: 393 999 7794. Fammi sentire, vai, chi è con noi?
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Qui stiamo a 34 gradi.
0: 34?
1: Muoio.
0: No.
1: Non sopporto.
0: In che senso?
1: Sto svenendo.
0: No.
1: Mannaggia.
0: Sei lontana.
1: Ciao Vladi, buona giornata.
0: Sei lontana, sei a Bovalino, non posso arrivare in tempo. Resisti, mi raccomando, avvicinati a un condizionatore o ventilatore, non lo so, a un... A uno sciusciariello, non lo so, a qualsiasi cosa.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Bello con Sotto Sotto su Radio Jukebox. Ragazzi, siamo quasi giunti al termine. Quest'oggi mi è venuta una voglia pazzesca. A dire la verità, me l'ha fatta venire. No. Allora, no, me l'ha fatta. Cioè, noi abbiamo una marea di televisori qui e ce n'è uno che è sintonizzato su dove ci sono i cartoni animati. E c'è, come si chiama quella? Miraculous, giusto? Che secondo. No, una volta erano più sexy rispetto ad oggi. E allora,
1: ciao Vladi, sono ciao. Sheila, come stai? Tutto bene?
0: Ma Sheila era la mia ex vicina di casa? Era lei. No, vabbè, torniamo. Ciao Sheila, un bacione enorme. Allora, volevo vedere un attimino se il popolo di Radio Jukebox ha dei ricordi e se ricorda. E insomma, li facciamo anche cantare, giusto? E allora voglio sentire, vediamo un pochettino, quale canzone

cerchiamo di sbloccare un po' i ricordi. Questa ragazzi è partita subito con occhi di gatto, non potevo fare nulla. No, non potevo fare nulla, assolutamente.

0: No, ok, ok, ok. Insomma, ok, cosa c'è? Mi fai sentire un attimino il messaggio? Dimmi.
1: Sì, sono io, Vladi, mi manchi tanto.
0: E io ci sono sempre. No, ha detto che le manco. Wow. Allora, vediamo che cosa vi viene in mente. Allora, Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Scorpione, che è il più bello dello zodiaco. Che è il più bello dello zodiaco. Che cosa vi fa venire in mente? No, no, no, no, no, no, ditemi voi. Che cosa vi fa venire in mente? No, voglio sentire il vostro messaggio. Insomma, di quale cartone animato stiamo parlando? È già partita in sottofondo? No, no, voglio il messaggio vocale, non me lo dovete scrivere. Questo, insomma, dovete partecipare. Sì, è brava. No, no, dico è brava, però non...
1: Ciao. Oggi giornata un po' pesante, ma non manco mai il mio saluto per te.
0: Bene.
1: Tanti saluti da Paolo, buona continuazione di giornata, ci sentiamo domani.
0: Se un bacio.
1: I cavalieri del

c'era? No, vabbè, vabbè. Allora, intanto c'è il nostro amico Klaus che scrive Cavalieri dello Zodiaco, ma comunque il più bello è il Sagittario, lui è convinto. Vabbè, lasciamolo alla sua convinzione. Allora, parte la prossima? Mi fai sentire? Ah, la nostra amica di prima l'ha scritto perché ha scritto oh gente, no, è carino, mentre sta parlando di situazioni di lavoro lei scrive a noi. Però dovete parlare 393 999 7794. Aspettate, loro due c'era l'inciuccio, giusto? C'era l'inciuccio, ecco, e l'inciuccio era composto da chi? Chi era lì? Chi era, scusa? No, non ho capito.

0: lì in ciuccio, eh? Dov'è che si imboscavano i due? Dov'è?
1: Mila Shiro.
0: Scusate, sta lavorando lei. No, dillo.
1: Mila Shiro.
0: Mamma mia, vai.
1: Fammi... Guarda, in campo c'è una nuova giocatrice. Mila, il suo nome è...

0: quelle situazioni un pochettino strane. Bionda che correva lì. Lei ha fatto quelle cose lì, le ha fatte.
1: Giorgi.
0: No, allora, quelle cose lì.

0: La la. Allora, per chi faceva merenda con pane bim bum bam, queste canzoni sono semplici, mamma mia, questa non le va bene nulla. No, fate qualcosa, Lori che ci segue da Catania. Comunque, chi sta rispondendo è tutta gente vintage, scrivono nel messaggio.
1: Giorgi dai biondi, capelli dorati, due occhi azzurri, brillanti e vivaci. Mamma. Sì, cara Giorgi.
0: Lei le sapeva.
2: Candy, ok. Candy.
0: No, hai sbagliato di brutto. Però parlando di lei, è quella che ha rovinato, secondo me, un po' di generazioni. Sì, la generazione dei 40-50 anni rovinata.

0: quell'animaletto che aveva Candy Candy. Non Albert, no, l'animaletto. C'era un animaletto, Candy aveva un animaletto, che cos'era?
1: Con le frignona di Candy, vai con Ken, sei tu il nostro condottiero. Oppure sì. Vladi, sei tu il nostro condottiero.
0: Scusate, bella, eh? Ma sta bene? Secondo me ha qualcosa che non va.

0: Mamma mia, vabbè, ragazzi, mi fate sentire i vostri messaggi perché ce ne sono una marea. Vai.
1: Si chiamava Kling ed era un procione.
0: Era un procione.
2: Il guerriero.
0: Una difficile, ecco, che roba è, ma chi era il fantastico mondo di Paul? State bene? 393-999-7794, popolo di Jukebox. Grazie perché ci sono veramente una marea di vostri messaggi. Stanno arrivando tantissimi.
3: Dai, questo è l'azzecco. Che è il guerriero?
0: Ci arriva. E questa? Questa, vediamo un pochettino. È difficile o facile? Vediamo, vai. Azzecca. Provaci.

0: 9 9 9 9. Klaus non può. Allora c'è Klaus che dice non posso perché sono in ufficio, però la so. C'è l'altra invece, aspetta che la so. No, io voglio sentire le vostre voci. Perdonatemi, voglio sentire le vostre voci. 393 999 7794. Aspetta che controllo se ho scritto giù.
1: Goldrake!
0: Sicuro?
1: È Goldrake!

0: Altrimenti mi lasciano a casa, mi licenziano, mi tolgono tutto. Ma che Mazinga Z? Ma ti prego, ma.
1: Ma dille, so tutte, perché io vado a vedere i concerti dei cazzoni animati e dei cristoni d'Ovena. Yeah! Ciao, a domani, Vladi!
0: Io sono preoccupato, sono veramente preoccupato. Dovete togliere il telefono a Dani da Novara, perché quando c'è Goldrey ti scrive Giorgi. Quando c'è i cavalieri. No, togliete il telefono, insomma, antico alla nostra amica. Cosa c'è? Dimmi, cosa volevi dire?
2: Mazinga Z, ho indovinato, sono Angela dalla Lamezia Terme.
0: Ciao Angela, no, non hai indovinato, amore. Grazie, mamma mia, quanto siete. Ops, ho sbagliato, vabbè, era sempre un robot, però ha scritto Angela dalla Lamezia Terme. Dico, Dani ha risposto adesso, ascolta prima gli altri e poi risponde. Ma questo forse perché non ha uno smartphone? Forse per quello, vero? Insomma, è antica come lei, giusto? È antica. Ci ritroviamo domani. Vi voglio bene, popolo di Radio Jukebox. Grazie veramente a tutti quanti voi. E state sempre in nostra compagnia.
3: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 6 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: soglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
3: Hai bisogno dell'auto giusta? Al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.
8: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita,

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Ciao.

0: Nirvana.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011-8198-181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino
3: c'è un mondo di offerte. Clicca ulaula.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
5: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 1 2

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: CNR, giornale radio.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 7625.
1: Di me non so se puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: CNR, giornale radio.
3: 12 anni di reclusione in primo grado per l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del ponte Morandi che provocò 43 vittime. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Castellucci sta già scontando 6 anni di carcere per l'incidente del viadotto Acqualunga ad Avellino quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Tragedia sul lavoro nelle Cese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Monte Santo Salentino. Stava installando una fibra ottica su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Crisi medio orientale, altra notte di raid americani sull'Iran, che colpisce poi Kuwait e Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli USA attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. La Corte Europea dà ragione agli ex dirigenti della Juventus, Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, in merito al caso delle plusvalenze fittizie. Secondo la Corte, le sanzioni sportive devono poter essere appellate a un giudice terzo indipendente dalla stessa giustizia sportiva. È tutto, a più tardi.

0: Voglia di convenienza?
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7910.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: CNR, giornale radio.
5: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche la Fiorentina ha cominciato a lavorare da qualche giorno in vista della prossima stagione. Già diversi i volti nuovi, tra questi Attà. Ecco le sue prime parole da giocatore viola.
6: No, la mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister. Mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati, ma da quando sono giovane ho sempre giocato in 4-3-3 e ero sempre a mezzo alla sinistra, quindi ovviamente il ruolo che io conoscevo tantissimo. Dopo ovviamente quando sei un professionista le cose cambiano, l'ho detto, io faccio quello che il mister mi chiede e sì, quindi sono un giocatore che posso adattarmi, però sì, ovviamente che questo 4-3-3 mi aiuterà.
5: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Sognavo per noi una vita come tante.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Sei pieni due trani preferiti. Radio Jukebox.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 8.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: CNR, giornale radio.
3: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui settori alpini del nostro paese. Avremo quindi tempo stabile ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Risulterà rara l'estensione dei fenomeni alle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 6 6.
2: Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che

noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati dalla redazione. Pene importanti, siamo soddisfatti. Così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta oggi a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, 5 anni per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. Nel processo 57 gli imputati inflitti complessivamente 200 anni di carcere. È una giornata di peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Le parole della sindaca Salis che ha assistito alla lettura della sentenza. La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 sì e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o alla lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura e il risultato è stato accolto da un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, nuovi raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora Washington attaccasse le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine e dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky, nominato nuovo primo ministro Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, succede a Yulia Sviridenko, rimossa dopo un anno dall'insediamento. Sul fronte della guerra è ancora fuoco e incrociato. Un attacco missilistico russo ha causato 2 morti e 6 feriti la scorsa notte a Kiev, mentre una base aerea russa nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini. Afa senza tregua sull'Italia, continuano ad aumentare le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato saliranno a 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali, domani il Ministero della Salute ha una nuova riunione della cabina di regia. L'informazione torna più tardi.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000 i cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974, una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Quando sei con me il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 9 1.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui settori alpini del nostro paese. Avremo quindi tempo stabile ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Risulterà rara l'estensione dei fenomeni alle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198 181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Brano lo puoi richiedere con il codice 5, 9, 6, 8.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola: hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggio super.it.
1: Voglia di convenienza? Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
2: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
3: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
2: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune. Il prezzo.
3: Confezionimargherita.it.
2: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita. 3000 metri quadri di megastore.
3: Tutta convenienza.
2: A Sanfrè.
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 6 2 2.

0: così che andrà. Dirti che staremo insieme, dirti io non starò bene, sento l'ansia fin da qua.
1: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: Arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 296 0.

0: life.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info. Il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Lo puoi richiedere con il codice 177

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Voglia di convenienza? Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
3: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
4: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
3: Dalle grandi firme alle proposte più economiche con un grande primato in comune. Il prezzo.
4: Confezionimargherita.it.
3: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
4: Tutta convenienza.
3: A Sanfrè.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso. Casa di silenzi, vuota tutto il tempo. Casa stanca che ora vuoi lasciare. Casa che io...

0: puoi richiedere con il codice 6122.
1: Casa intima, casa piccola.

0: Casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana, presenta Jukebox Compilation.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 1104.
1: Da una tenda il sole mi sorprende.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 1 9.

città. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 5

vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 5, 3.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:02. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 1

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5151.
1: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non farmi

che prendo solo il buono, che ho imparato a crescere errore dopo errore, ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 5 9 9

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 5959.
1: Si imbosca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se va.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:30. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Hi everybody, this is Måneskin. You're listening to Choose and Listen Clear Now, baby. Yeah, yeah, 'cause it begins like...
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 6, 5, 8.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio.